bruciarti tu vuoi. Troppo la luce miri, troppo intorno t'aggiri. Parti, parti, non fidarti, che si sa che chi cerca i perri. A perir va,